immolle pianto per donne scabelto a bagnare il volto. Se l'oggetto t'è tolto della tua fiamma, avvia un serraglio al zero e migliore offre intero. E per la beltà, quando tu il vuoi, mille trovarne poi,

sento, eccesso di gioia lo sento, nel pensare che giusto divento, nel momento che ucciderti fa, ma che eccesso di gioia ne sento.